fosse ciò che a lei nascoso non la dignerebbe di guardare. Se sapesse come peccatrice la vedo lieve